0: Felix e risparmi 5 euro.
1: Fino al 24 giugno, ogni 15 euro di prodotti Felix ottieni un buono sconto da 5 euro, utilizzabile dal 25 giugno all'8 luglio su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Felix.

0: risparmi 5 euro.
1: Fino al 24 giugno, ogni 15 euro di prodotti Selex ottieni un buono sconto da 5 euro, utilizzabile dal 25 giugno all'8 luglio su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
6: Sì, chiaro.
5: Sì? E cosa ho detto?

0: comodini, luci LED. Bergamin.
1: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra!
2: Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: Sono le 17 e 57 minuti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica, ed è l'augurio che faccio mio e giro a voi all'ascolto di Radio Padova con Max Dupré fino alle 19. L'ultima ora insieme è iniziata da pochi minuti e ci facciamo compagnia con tanta, tantissima musica e grandi successi di questa stagione estiva all'esordio. Abbiamo in programma anche in questa sequenza delle belle canzoni, vi segnalo Baby K, Max Gazzè, Carl Brave, ma subito ultimo con la sua Romantica qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Wow!
8: Ma qua è tutto sotto sopra!
7: Che figata!
6: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
11: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando un incidente avvenuto poco fa sull'A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra il bivio per l'A34 Villesse Gorizia e Re di Puglia. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare attenzione. Sull'A28 Porto Groaro Conegliano si registrano invece code per traffico intenso alla barriera di Porto Groaro in direzione Conegliano. A causa di lavori segnaliamo invece sull'A4 Brescia-Padova rallentamenti con code di circa 7 km tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: voce cristallina, voce veramente molto bella, quella di Arisa con Rugiada, la sua ultima canzone per questa stagione estiva 2026. Ancora ben trovati, ancora buon pomeriggio da parte di Max Dupré, tantissima musica da ascoltare insieme, le stiamo veramente cercando tutte tra quelle più programmate qui a Radio Padova. La prossima ci riporta però indietro di qualche anno, al 2017 per essere precisi, con Fabri Fibra e Stavo Pensando a Te, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Gianna Nannini con Io e poco prima Raff e Vasco Rossi, erano le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, messe in fila una dopo l'altra qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. A questo punto è arrivato anche il momento di salutarci, dopo essere stati insieme per queste ore del pomeriggio a partire dalle 15, cosa che replicheremo domenica prossima. Io però vi aspetto domani mattina a partire dalle 6 fino alle 9 con Buongiorno Amici. Vi lascio con Delia e Fiat 131, la loro rum e cioccolata ci permette di augurarci la buona serata. Ho fatto pure rima. A domani.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Oh, just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Radio Padova The Beat.

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.